Basta sini nak suka kula mono Grigori Isaac so da gulo bai kona nightmare sia ne bakwala babo nesia bo eh li tra kasi bu

0: questo.
1: Ma guarda, che bello.
0: Rito.
1: E banco.
0: Banco.
1: Banco.
0: All right, 060-875-9428 kahle kahle ni mfata timbambiri kwini khesini lamalonga la a yini mahlweni barking vangiseriwa mina.